0: Radio e Chucky, così vuoi staccare me DJ Junior a fare tlop e pici bucci, sei come stere.
1: Vuoi davvero un corrotello?
2: Ci trovate con l'acqua su un go di una port festival, ora che vedo che mi danno, ho trovato un disco che è da barai. Ezzel búcsúzom, holnap este én mixelek itt a rádió, ilyen szevasz.